0: me bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Give me bongolo. Mama, give me money, make a go buy garina. Give me bongolo.
1: Bongolo.